Dimadi, mambaya nache. Mashna botana di mashara da sendi. I mashna ditana di magna di mashara da be iatesida o imbo nandi. Sta danuma minoga ma shabo shwago yahma. Atayasa yahma minoga ma iguana. Madrigo matajawiro kondi ma shaw mashara da sendi. Ikangarat mananda mara dada. O manangwa inambi imra da. Shatas numa madrigo tana. Mananda matrigo yada. Shodi yari gana tinashtango. Shukwe timbo shona tayahu na guerrero gi.